0: questo rasoio non sentirai dolore, ma ti rimarranno cicatrici orribili.
1: Ma che ti ho fatto? Che cosa vuoi? Dove?
0: Dimmi dove sono i diamanti e me ne andrò.
1: Non lo so. Io non lo so se è stato mio padre. Io non lo so.
0: Peggio per te.